baš, si quanti ti tesi, ue baš i quanti ti tesi. Pos le, tu la che le mechi, ma co te hotel so. Mante, le hoteliere so, le hoteliere so. Pos le ti be, ti na la ti le, ti be, perché pos, cu che so, ma un nuevo che mi, tu un permesso, ah. Tumpemes, kat abak nueve, nueve kim uchanghe subao, pues leti kuyarati leti wo, leti kuyarati leti wo, pues bachem, tume kasi na meya minte hoteles wo, kasi na meya minte hoteles wo, kasi na ula na turismo, lebeti kasi naam. Na minne le turismo mi te hotel so e vedi tu stavo ti le tipo nuevo che mi cucian Gesù ma nuevo che mi cucian Gesù ma le vedi pues tu un coche lo c'è tu me me che non cu che salo ya ya ne tu ya lo viene mu botta lo vi e lo pues e lo che va ah cu stavo nuevo che mi cucian Gesù ma pues yo le mia nano yo le turismo nano yo le ula un tal chachín bato no le bebi tu la que le ote le eso me ubezco consigo nuevo que no te mes chachés jesu tu la que le me chima te lo voy a traer.